sì, europei, questa è musica per voi. È una musica che non invecchia mai, invecchia mai. È la febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me, insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luce.